0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
2: Bombay Talkies.
3: Radio Musti.
0: Radio Musti.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feel the Musti. Radio Musti.